0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di' solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Oggi, 30 settembre, CFMB celebra la giornata nazionale della verità e riconciliazione. I nostri uffici sono pertanto chiusi e la programmazione regolare della vostra Radio del Cuore ritornerà domani.

0: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Oggi 30 settembre, CFMB 1280 celebra la giornata nazionale della verità e riconciliazione. I nostri uffici sono pertanto chiusi e la programmazione regolare della vostra Radio del Cuore ritornerà domani.

0: piacere.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
3: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
4: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
5: Prima che arrivi l'inverno, fate applicare l'antiruggine Duratec. Proteggi la vostra macchina nuova o usata. Garantito Duratec. Telefona per un appuntamento al 374 44 30. 374 44 30.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Clementine, $1.49 da libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 da libra. Provolone forte auricchio, $15.99 da libra. Uova grandi, confezione da 30, $9.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Cosce di pollo, $2.72 la libra. Ricotta saputo, 1.2 kg, $15.99. Caffè Lavazza, crema e gusto, qualità rossa, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier. Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: Ici Marc Tanguay. Bonjour à la communauté italienne de Rivière des Prairies. Mes priorités sont claires. La santé, la sécurité et de meilleurs transports en commun pour faciliter la vie de toutes les familles. Je compte sur vous pour aller voter. Dans La Fontaine, votez Marc Tanguay. Votez pour le Parti libéral du Québec.
3: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
4: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, de l'Art des Ormonts e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Éducation du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514-271-5590.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

Io ti penso sempre. Ti vedo che ridi in macchina. Ti vedo che mi pensi. E chissà se ti perdi qualcosa della realtà a furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino, vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare. Tu ci assai col mare,

Io ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani.

0: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equip per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 2505.
4: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigé a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard.
5: Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
6: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Oggi, 30 settembre, ricorre la giornata nazionale della verità e della riconciliazione. Per questo motivo i nostri uffici sono chiusi e la programmazione regolare della vostra Radio del Cuore riprende domani. Grazie per la vostra comprensione.

0: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
1: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance. Disponibilità e professionalità insieme per il migliore risultato.
2: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo disossato, $6.49 la libra. Panettone Cello, 750 grammi, $9.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier. Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade. Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
1: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionar per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionar, Toiture Unique. Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Celionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 8648.
2: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, Dollard des Ormonts e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Éducation du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514 271 5590.

0: ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A San Leonardo, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo dissossato, $6.49 la libra. Panettone Cello, 750 grammi, $9.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier. Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. 73.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Pezzi di baccalà salati 11,99 la libra, caffè espresso macinato Borbone 250 grammi 4,99, pasta fresca Villa Ravioli 1,6 kg a $11,99, pomodori italiani San Marzano 796 ml cassa da 6 a $12,99.
0: Mercato United Seafood 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
2: Duratec è lo specialista antiruggine, la vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitan.
3: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, Dollard des Ormonts e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Éducation du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514-271-5590.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Oggi 30 settembre, CFMB 1280 celebra la giornata nazionale della verità e riconciliazione. I nostri uffici sono pertanto chiusi e la programmazione regolare della vostra Radio del Cuore ritornerà domani.

0: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Allianz. Insieme per il miglior risultato.
1: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Allianz, sempre al vostro servizio per il miglior risultato.
2: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro 514 554 2987.

0: Vegno Selianar vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vegno Selianar è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vegno Selianar è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
1: Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514 790 0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta. Un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime torte per tutte le occasioni. Pane, pizza, dolci e servizio di catering. Dediche a richiesta con Vittoria Zorfini ogni venerdì dalle 15 alle 15.30. Offerto da pasticceria panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal.

0: te stai. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Clementine, $1.49 la libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 la libra. Provolone forte auricchio, $15.99 la libra. Uova grandi, confezione da 30, $9.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Cosce di pollo, $2.72 la libra. Ricotta saputo, 1.2 kg, $15.99. Caffè Lavazza, crema e gusto, qualità rossa, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di diraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Rondelle di calamari, una libbra, 6,99. Frutti di mare assortiti, 340 grammi a 4,99. Cotolette di vitello da grano, 18,99 la libbra. Prosciutto cotto, $4,49 la libbra. Scarola o cicoria, $1,49.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514-321-2146.
1: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Conto su di voi per andare a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
2: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Oggi, 30 settembre, CFMB celebra la giornata nazionale della verità e riconciliazione. I nostri uffici sono pertanto chiusi e la programmazione regolare della vostra Radio del Cuore ritornerà domani.

0: con me.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo dissossato, $6.49 la libra. Panettone cello, 750 grammi, $9.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. 73.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la canzone.

0: taccuino sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
2: Grande bazar autunnale dalla parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12:30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514 325 1802. L'associazione socioculturale ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514 804 84 46 oppure Mike al 514 823 63 83. L'associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514 722 1611. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514 561 1436 561 1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514 705 6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
1: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Vi presentiamo Nessun dorma, un maestro all'opera. In diretta da Milano, il direttore d'orchestra, maestro Daniele Agiman.
1: Ebbene sì, signore e signori, abbiamo anticipato all'inizio del nostro programma che avremmo avuto un nuovo segmento a partire da oggi e non si sa ancora per quanto tempo, decideremo poi come funzionerà. Comunque un segmento dedicato al magico mondo dell'opera, della lirica, e lo facciamo in compagnia di Daniele Agiman, direttore d'orchestra con oltre 40 titoli operistici diretti in tutto il mondo, signore e signori. Tra l'altro è proprio in partenza per la Corea, l'abbiamo preso appena in tempo. È anche professore di direzione d'orchestra presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, presso il quale lo raggiungiamo adesso. Maestro Agiman, buongiorno.
2: Grazie per essere stato definito segmento, mi mancava, lo metterò in curriculum, sono un segmento, è fantastico, partiamo benissimo, mi mancava come definizione.
1: Hai visto, adesso puoi dire, adesso puoi dire, puoi dire direttore d'orchestra, puoi dire insegnante, docente e anche segmento.
2: In Canada segmento, ne sono felice.
1: Allora,
2: buongiorno a te Silvio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici, un vero grandissimo piacere essere in collegamento con voi.
1: È un grande piacere per noi, voglio ricordare agli amici all'ascolto che siccome ci conosciamo da quando avevo i capelli ci diamo del tu, via, possiamo farlo.
2: Assolutamente, direi che fosse il caso.
1: Allora, oggi vogliamo parlare di un'opera che è importante menzionare perché prima di tutto è un anniversario, in secondo luogo è presentata a breve, da partire dal 26 di settembre, proprio all'Opéra de Montréal, e si tratta di, adesso io lo pronuncio e poi mi correggi tu perché già la pronuncia della protagonista nonché titolo dell'opera è un po' materia controversa, è Turandot, qui in francese dicono Turandot. Allora, come si deve pronunciare e perché?
2: Allora, questa è una gran bella domanda e ci butta dentro già direttamente nelle cose legate all'opera e alla lingua italiana legata all'opera. Ecco. Allora, il titolo è Turandot all'italiana, così okay. La pronunciava Puccini con i suoi collaboratori, anzi Turandotte in certi casi, addirittura con la doppia T e la E finale in qualche lettera, in maniera un po' così amichevole la chiamavano Turandotte, ma l'opera è Turandot all'italiana. Però hai toccato un argomento sito molto importante, perché anche sulla pronuncia italiana di alcuni vocaboli usati nei libretti d'opera italiana e presi dall'inglese, dal francese, ci sono notevoli controversie. Abbiamo anche esecuzioni discografiche di alcune opere, tipo Madama Butterfly per esempio, dove le pronunce sono notevolmente diverse a seconda di quello che il cantante o il direttore decide di seguire.
1: Okay.
2: Però noi chiameremo Turandot l'opera, come la chiamava il grande maestro Giacomo Puccini.
1: Anche perché ho letto che deriva addirittura dal persiano. Figlia.
2: Assolutamente sì, ma certo, ma un attore, un appassionato, non solo un appassionato, uno che lavora nel teatro come te, bisogna ricordare che l'opera nasce da un libretto, anzi da una fiaba importantissima di Gozzi,
1: ecco.
2: Il grande rivale di Goldoni,
1: sì.
2: E quindi Gozzi ha scritto una Turandotte, appunto, anzi Turandotta in certi casi, si scrive in tutte le maniere possibili, un'opera da cui Puccini e i suoi librettisti hanno preso riferimento per appunto scrivere questo assoluto capolavoro.
1: Esatto.
2: Quindi un riferimento letterario, come spesso accade nell'opera italiana e non solo. Questo credo che sia anche una cosa interessante. Non dimentichiamo che per l'opera italiana, un po' come per la cinematografia di tutto il mondo, spesso ci si rifà a libri che hanno avuto grande successo e li si trasferisce sul grande schermo. I grandi autori compositori dell'epoca prendevano grandi testi e li trasformavano in libretti grazie a preziosi collaboratori che erano i librettisti, e li facevano diventare delle opere sul palcoscenico cantate e suonate dall'orchestra.
1: Esatto, quando abbiamo fatto la nostra prima chiacchierata in merito a questo programma me l'hai riassunta benissimo la Turandot. La vogliamo riassumere anche per i nostri radioascoltatori brevemente?
2: Sì, però attenzione, perché qui allora, ora che tu fai riferimento, spero di non dire cose che per cui verrò subito cassato e allontanato da qualunque microfono canadese e quebecese. Allora, c'è una frase meravigliosa che qualcuno degli ascoltatori e ascoltatrici sicuramente conoscerà, ed è di un grande letterato di inizio Novecento inglese, che è George Bernard Shaw, autore di teatro, che era anche un grandissimo critico musicale, adorava l'opera italiana. E questo grandissimo personaggio riassunse l'opera italiana dicendo sostanzialmente le storie dell'opera italiana sono il tenore che si vuole portare a letto la sua soprano, il baritono non vuole. Se è questo che ti fai riferimento, e guarda, e devo dire che Shaw, con una geniale capacità di sintesi, racconta in 13 secondi quello che i librettisti hanno fatto. Però, purtroppo per i nostri ascoltatori, in realtà Turandot è molto più complessa, perché non c'è un baritono, per esempio, si chiama un personaggio secondario, e qui si complica molto. Ecco perché mi fa così piacere che nel 2026, 100 anni dalla prima rappresentazione dell'opera, Puccini era morto 2 anni prima, nel 2024, la sua opera dovette attendere 2 anni prima di vedere la prima rappresentazione alla Scala con Toscanini direttore, ed è bellissimo farlo quest'anno e in occasione di questa bellissima rappresentazione che avrete appunto all'Opera de Montréal, che celebra questo anniversario, celebra Puccini e celebra forse l'ultimo grande capolavoro della storia dell'opera italiana, perché dopo si è scritto ancora opera, ma non certo pagine di quel livello.
1: Sì, però
2: se vogliamo parlare un attimo della trama, ben volentieri, dimmi tu.
1: No, certo che ne parliamo, solo che volevo dire, non so chi necessariamente si vuole portare a letto la principessa Turandot, perché mi sembra un po' una sanguinaria, o sbaglio?
2: Ma sai, a qualcuno piace il rischio,
1: no? Senz'altro.
2: I brividi.
1: Come si suol dire, a qualcuno piace freddo, lei è proprio glaciale, algida e sanguinaria, voglio dire.
2: Assolutamente sì. Allora, diciamola molto brevemente, ma qui una postilla importante. Turandot è un'opera molto particolare, perché come avviene in qualche caso nelle grandi opere del repertorio italiano, in Verdi, in Rossini, in Donizetti, in Bellini, Leon Cavallo, eccetera, ma soprattutto in Puccini, la vita dell'autore si lega in qualche maniera anche all'opera. E qui tocchiamo due argomenti velocissimi: uno, la trama, sì, e due, il fatto che l'opera non è stata completata. Le due cose, secondo me, è una interpretazione personale, ma non solo mia, anche di molti critici, è proprio legata all'argomento. Sostanzialmente abbiamo una regina, hai detto tu, questa principessa Turandot, che è crudele e ammazza tutti coloro che si presentano in Cina per cercare di risolvere un enigma, anzi tre enigmi, non ci riescono e lei li decapita.
1: Voilà.
2: Ma questo personaggio, quindi una bella prova,
1: quando si suol dire perdere la testa per l'amore, nel vero senso della parola.
2: Cosa costa conquistare una donna? Ma va bene, lasciamo i commenti ai nostri ascoltatori. In realtà Turandot però, e la cosa è molto più complessa, no? Per estrema complessità, e questa è la grandezza dei capolavori, che li ascolti la prima volta, o vedi anche un libro, lo leggi per la prima volta e ti piace e segui la storia, poi man mano scopri che ci sono cose diverse sotto. Turandot in realtà sente nel suo sangue il fatto che una principessa sua antenata era stata stuprata, quindi parliamo di argomenti anche molto delicati, anche molto moderni. Puccini in particolare è un autore di una modernità pazzesca, parla di colonialismo, di violenza sulle donne, di un sacco di argomenti che potremmo, spero, anche in futuro trattare attraverso la sua musica. Quindi lei è la donna crudele per una necessità legata alla sua storia. Sta di fatto che chiunque si presenta e non risolve gli enigmi viene decapitato.
1: Voilà.
2: L'altra donna è Liu, invece, la donna tutta dolcezza e tutto sacrificio, un po' una figura materna. E qui io non voglio fare il Freud da strapazzo e la psicanalista, ma certo sono le due donne che in qualche maniera per tutta la sua vita affettiva Puccini cercò di trovare nei suoi rapporti, non solo con la moglie, non era molto fedele, diciamolo pure. Non vorrei passare nel gossip subito, conosciuti, però insomma di fatto la vita avventurosa e amorosa di Puccini è stata abbastanza travagliata, e un continuo passaggio tra le due donne, quella crudele, comunque una figura forte, e invece la donna tutta dolce e un po' materna.
1: Esatto.
2: In mezzo ci sta questo benedetto tenore che

0: secondo me in realtà non aveva modo di mettere insieme in un finale vero le due figure di donne che l'avevano perseguitato nel senso buono per tutta la vita. Quindi poi questa è la storia, naturalmente è molto più complessa, ci sono altri personaggi, io mi auguro che andrete a vedere l'opera,
1: sì,
0: o se non a Montreal a vederla, perché veramente anche da un punto di vista scenico prende tantissimo.
1: Ma io ho letto un po' per prepararmi a questa nostra chiacchierata, leggevo che per i registi si parla di un misto tra fiaba psicanalitica e distopia contemporanea, per,
0: sì,
1: e invece per gli interpreti, soprattutto ovviamente per i due principali, Calaf e Turandot, si parla di sfida di dare umanità a una personalità che è glaciale, questo è l'obiettivo. Soprattutto come, che io ho sempre avuto un grandissimo rispetto per l'opera, perché secondo, essendo anch'io attore, un attore che riesce a interpretare un ruolo cantando, per me è il massimo, voglio dire, non si supera questo, ecco, via.
0: Eh sì, e qui anche questo sfiora un altro argomento importantissimo, che è la fatica fisica,
1: esatto,
0: di fare l'opera,
1: esatto,
0: perché è obiettivamente un cantante sottoposto a uno stress psicofisico che ha pochi paragoni, non che un grande attore sia da meno, però insomma cantare richiede un controllo di tutta la muscolatura del tuo corpo incredibile, perché devi anche recitare sotto la guida spesso di registi che sono, chiedono cose estreme, cantare in posizioni incredibili e cose di questo tipo,
1: esatto.
0: E quindi l'opera è veramente non soltanto una grande storia, un grande trasporto culturale, se vogliamo, quello che vogliamo, ma è anche un grande sforzo fisico, e questo in qualche maniera ci rimanda al fatto che c'è come un atteggiamento anche, virgolette, sportivo nell'opera italiana, in particolare nell'opera italiana, e questo spiega per esempio le contrapposizioni, non so, negli anni 50-60 Callas Tebaldi, le due più grandi cantanti, erano un po' come Coppi e Bartali, o come Inter e Milan, se volete, le grandi rivalità, perché c'era proprio una rivalità di tipo sportivo, perché si intuiva in quelle donne atteggiamenti fisici, sporti, che erano un po' simili a quelli che si vedono andando in uno stadio,
1: sì,
0: abbiano a male coloro che ovviamente amano come me tantissimo l'opera, ma c'è questo aspetto in qualche maniera sportivo, di sfida fisica, che attrae il pubblico di tutto il mondo.
1: Daniele, tu l'hai mai diretta la Turandot?
0: Sì, certo, è un'opera che ho diretto. Puccini, grazie al cielo, l'ho frequentato tantissimo, uno dei miei autori di elezione.
1: Non personalmente, voglio dire agli amici che ci ascoltano, non personalmente, perché non hai quell'età comunque, voglio dire, l'hai frequentato.
0: No, è un'opera anche per i direttori di grande richiesta, perché hai delle grandi masse sul palcoscenico. L'ultima produzione avevo 350 persone sul palco e 100 in buca, quindi hai anche uno sforzo fisico per mettere insieme tutto notevole.
1: Sì,
0: penso anche a Montreal avrete qualcosa.
1: Sì, si parla di un coro pazzesco, di ballerini,
0: sì,
1: si parla di veramente un'opera grandiosa, ecco, il meno che si possa dire. Comunque voglio ricordare che andrà in scena all'Opéra de Montréal, alla sala Wilfrid Pelletier della Place des Arts, dal 26 settembre al 4 ottobre. Daniele, io so che Sì, assolutamente. Ho sentito che tu sei in partenza proprio per la Corea, se non sbaglio.
0: Sì, esatto, dove andrò a dirigere un concerto lirico con tutte aree di opera italiana cantate in italiano da cantanti in tutto il mondo di fronte a un pubblico coreano.
1: Sì.
0: Così parliamo anche di questo aspetto importantissimo.
1: Perché mi sembra, perché ti so che viaggi moltissimo in Asia, mi sembra che c'è proprio un amore pazzesco per l'opera e per la lirica.
0: Ma in
1: italiana.
0: Tutto il mondo, sì, tutto il mondo. È la nostra forma d'arte più forte. Poi, se mai questo argomento lo riprenderemo un'altra volta,
1: sì, senz'altro.
0: Gli sgoccioli. Ma è un argomento importantissimo che riprenderemo, e mi piacerebbe che insieme coltivassimo un po' questa cosa, questa passione, e un po' se riusciamo a trasferirla anche agli amici e alle amiche che magari sono un po' più lontani da questo mondo affascinantissimo.
1: Perfetto, io ti ringrazio moltissimo di essere stato con noi, buon viaggio e ci risentiamo al tuo ritorno.
0: Grazie mille a tutti voi, grazie Silvio, un saluto veramente a tutti.
1: E subito dopo la nostra chiacchierata ascolteremo Nessun Dorma, che hai scelto tu perché mi hai detto Pavarotti inimitabile.
0: La voce più bella, una delle più belle del secolo. Dai.
1: Grazie a Daniele, alla prossima,
0: grazie.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato Nessun Dorma, un maestro all'opera. A risentire.

0: il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: Ici Marc Tanguay. Bonjour à la communauté italienne de Rivière-des-Prairies. Mes priorités sont claires. La santé, la sécurité et de meilleurs transports en commun pour faciliter la vie de toutes les familles. Je compte sur vous pour aller voter. Dans La Fontaine, votez Marc Tanguay. Votez pour le Parti libéral du Québec.
2: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

0: 44 30.
1: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Selianar, 5187 Jean Taloest, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Oggi, 30 settembre, ricorre la giornata nazionale della verità e della riconciliazione. Per questo motivo i nostri uffici sono chiusi e la programmazione regolare della vostra Radio del Cuore riprende domani. Grazie per la vostra comprensione.

Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!

0: Clinica Dentale Beidun. Tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
1: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Oggi, 30 settembre, CFMB celebra la giornata nazionale della verità e riconciliazione. I nostri uffici sono pertanto chiusi e la programmazione regolare della vostra Radio del Cuore ritornerà domani.
2: Viva!

0: Bambi.
1: No, ma giustamente, ben trovati alla top 10 di CFMB 1980.
2: Benvenuti per coloro i quali non l'hanno mai ascoltata, che sarebbe estremamente grave perché è anche riascoltabile, signore e signori, sul nostro sito.
1: Davvero?
2: Beh,
1: quanto lavoro che mi date
2: poco.
1: Da fare! C'è anche la replica, eh?
2: Fra poco, sì, c'è la replica.
1: Ci potete
2: quindi
1: ascoltare anche in podcast.
2: Assolutamente, ci potete ascoltare dove volete, quando volete, con chi volete e come volete.
1: Visto che per noi giorno, notte, pomeriggio fanno differenza, buongiorno caro Silvio Orvieto.
2: Buonasera cara Vittoria Zolfini, così abbiamo completato
1: buon
2: il giro.
1: Buon pomeriggio.
2: Buonanotte, tutto possiamo
1: dire. Dipende dove
2: non
1: siate.
2: Non c'è nessun problema. Allora, siamo giunti a questa top 10 del mese di
1: settembre.
2: Complimenti.
1: Grazie,
2: Avevo paura di dirlo io perché ho detto poi sbaglio mese.
1: Guarda, però l'ho scritto sul documento, sull'oggetto.
2: L'ho visto.
1: Ma non
2: però
1: sul titolo, hai ragione.
2: Non c'è problema, non c'è nessunissimo problema. Allora, molte new entry. Nuove entrate in questa nuova top 10 del mese di settembre.
1: Diciamo abbiamo le hit estive Superstiti e poi le nuove canzoni del mese di settembre.
2: Tra le nuove canzoni ce n'è una che dovrebbe farci star bene.
1: Sì, è vero, proprio l'ho ascoltata, mi piace un sacco, spero piacerà anche a voi, Giulio e Bresh. Giulio già lo conosciamo per altri brani come Balorda Nostalgia con Olli e tanti altri, e ci parla di buon umore, di una bella mattinata che inizia, e poi fondamentalmente, insomma, magari la giornata in sé ci può dare un po' d'aiuto, ma il resto ce lo dobbiamo mettere noi, l'ho interpretata così.
2: Che bella interpretazione, serenamente il titolo addirittura, quindi voglio dire, mi auguro che la vostra vita lo sia altrettanto, che la possiate trascorrere. Ed è il titolo.
1: Ah, serenamente, Giulia Bresh.
2: Ascoltiamola, dai.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: e anche alla nona posizione, perché quella che abbiamo ascoltato era il numero 10 ovviamente, e una new entry.
1: Eh sì, il caro Ernia torna a farci sognare. Dopo Super Classico, una bella dedica alla tua Milano.
0: Complimenti. No, comunque voglio dire, a me non piace molto il nome di quest'artista, comunque.
1: Ernia?
0: Mi fa dei dolori
1: ma ormai io non ci
0: inguinali,
1: penso più. Un po' come Dito nella Piaga, ormai è entrato nel, sì, nel linguaggio.
0: Ma Dito nella Piaga è già più accettabile che Ernia, secondo me.
1: Non lo so.
0: Comunque, Ernia ha una dedica.
1: Sì, da fare alla sua città, che diventa protagonista in questa canzone con i luoghi che lo hanno formato, e niente, insomma, molto romantico.
0: Molto romantico, lo dici tu, non lo so, io non l'ho sentita ancora, quindi l'ascolto
1: adesso.
0: Beh sì,
1: comunque se ci immaginiamo un ragazzo che racconta attraverso la musica la città che ama così tanto, insomma, credo sia una bella cosa, ecco.
0: Ah, per una volta Milano, no? Perché c'è di Roma.
1: Capisci?
0: Ce n'è a caterve di
1: Capisci?
0: Canzoni su Roma.
1: Finalmente. Oh. Grazie Ernia.
0: Grazie Ernia. Dedica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Filetti di rombo a 14,99 la libbra, imitazioni di branchio canadese 2,5 libbre a 9,99, mini friulano saputo 500 grammi a 9,99, mele galla a 1,49 la libbra, filetto di maiale a 4,49 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
3: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Conto su di voi per andare a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
4: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
5: Seguici online su cfmb.ca.
6: Non è che facesse ridere, ha detto che era romantica.
7: No, a me fa ridere il fatto che litighiamo per il mio bottone on
6: ma
7: or
6: sì,
7: off.
6: Ma sì, perché qua poi io devo fare delle cose che devono essere coordinate. L'importante è coordinarsi.
7: Cara Vittoria, questa la mette spesso Ivan.
6: Anche io adesso, perché Elisa la amo tantissimo e questa canzone mi piace molto.
7: Anche perché effettivamente è questa antica arte giapponese di riparare gli oggetti. E io conosco qualcuno...
6: Non ho sentito di
7: riparare
6: gli oggetti, quindi non buttarli.
7: Quindi la mia dizione lascia desiderare quello che mi stai indicando. Con
6: magari la mia attenzione, dipende.
7: Ok, sei distratta, è quello che mi vuoi dire. Comunque, l'idea è
6: degli oggetti con un filo d'oro.
7: Sì, ed è appunto di valorizzare soprattutto vasi, piatti, eccetera, eccetera.
6: Io quindi andate a casa e spaccate tutti i piatti per rimetterli insieme con l'oro, se siete capaci.
7: Ok, adesso col prezzo dell'oro oggi come oggi forse potete utilizzare il piombo. Comunque, quello che voglio dire è che io ho un'amica, una cara amica, molto appassionata di questo kintsugi, e lo fa ed è anche molto terapeutica come, come arte, perché ti aiuta anche a concentrarti su qualcosa e poi lo stesso riparare qualcosa che è rotto. Secondo me
6: è benefico, soprattutto
7: è benefico,
6: nella vita, perché quante volte ci capita
7: di rompere
6: o di di cadere e rialzarci
7: o di cercare di riparare cose irriparabili.
6: Quelle le lasciate perdere, quelle che si possono riparare invece, ecco, magari vi danno anche appunto un gran benessere. E poi complimenti ad Elisa che affronterà campo volo nel 2027.
7: Complimenti a Elisa per questo. Tra l'altro kintsugi credo che sia anche il nome dell'album, se non sbaglio.
6: Questa è una bellissima domanda e hai assolutamente ragione, brano che uscirà adesso fra qualche tempo, a novembre, dai.
7: Per i 30 anni di carriera.
6: Li ha già compiuti? Ma lei ha iniziato giovanissima, noi ce la ricordiamo ancora quando cantava in inglese.
7: Tu pensa, io no, comunque ti faccio fiducia.
6: Stupenda, kintsugi, Elisa.

0: E questa era l'ottava posizione della top ten del mese di settembre, ciò che significa che siamo giunti alla settima, se la matematica non è un'opinione, l'aritmetica neanche, ed è un brano che collega due città di mare. Mi è venuto fuori un poco così, due città di mare.
1: Ma ti è venuto benissimo, peraltro. Peccato che non sia l'accento giusto.
0: Né uno né l'altro.
1: Perché uno è di Genova, l'altro è di Napoli.
0: E questo era un po' pugliese, città di mare. Vabbè,
1: pensavo più siciliano. Mi perdoneranno gli amici sia pugliesi che siciliani.
0: Hai ragione, ora arriva un ferry boat.
1: Bravissimo, quello volevo dire. Ma invece no, parliamo di Genova e Napoli. La nuova canzone di Alfa e Gigi D'Alessio, ovviamente, insomma, non poteva non raccontare due città così lontane e così vicine, lontane geograficamente, vicine proprio per l'elemento del mare, anche due artisti tanto diversi.
0: Io l'ho già sentita questa canzone, l'ho già ascoltata.
1: Allo stadio?
0: No, anche questa è una scoperta recente per il sottoscritto, ma una bella canzone.
1: Sì, bellissima, peraltro il brano è uscito in quel di agosto ed è stato presentato al Ferraris prima proprio di Genoa-Napoli.
0: Mi sembra giusto. Mi sembra pertinente.

0: Dunque, 30 anni d'amicizia, 20 di carriera, 10 di santeria e adesso settimo posto.
1: Come si sta bene? Com'era il proverbio?
0: Come passa il tempo quando ti diverti?
1: Quando ti diverti, quella roba lì, no? È passato velocemente per Marra e Gue e quindi ecco lì.
0: Marra si intende Marrakesh, adesso lo fai anche abbreviato.
1: Amico mio Marra.
0: Eh?
1: È un amico mio Marra.
0: Ho capito,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: voglio dire.
1: Amici da tanto tempo. Comunque hanno campionato il famosissimo brano Gangsta Paradise, a sua volta cover di un altro brano iconico, Pastime Paradise di Stevie Wonder. Comunque ce l'hanno messo dentro, l'hanno accelerato, ne è venuto fuori un gran casino, anzi due
0: casini, perché è plurale il titolo. Casini, ed è la sesta posizione della top 10 di settembre.

0: perde una posizione, era quarto il mese scorso.
1: Ma l'importante è esserci.
0: Partecipare, diceva De Coubertin. Comunque,
1: parliamo di Samurai J.
0: Sì, parliamo di Samurai J con il suo flamenco Paranoia.
1: Che comunque ha fatto il suo quest'estate.
0: Certo, no. Io ho un sacco di paranoia, ma flamenco mi mancava comunque.
1: No, ma infatti lui secondo me ha aggiunto il flamenco per alleggerire la paranoia.
0: Ah, ho capito.
1: Secondo
0: così
1: me era un po' quella cosa così.
0: Quindi mi stai dicendo che devo darmi al flamenco per alleggerire la paranoia?
1: Beh sì, sai.
0: Ci proverò, ecco, voglio dire.
1: Bravo, bravo.
0: Mi vedo male comunque.
1: Quindi dal palco dell'Ariston alla hit estiva e insomma appunto scende di una posizione, però voglio dire, mi sembra che abbia fatto il suo lavoro questa canzone, questa hit.
0: Che è tratta tra l'altro da un album che ha un nome particolare.
1: Io ho letto Armatore e invece è Amatore.
0: Sì, no, senza la R.
1: Senza la R.
0: Che tra l'altro è?
1: Il cognome dell'artista. All'anagrafe?
0: Samurai.
1: Gennaro. Gennaro Amatore.
0: Di Samurai Amatore suona male. Anche Amatore J, ero un po' perso, insomma. Quindi da Gennaro Amatore diventa Samurai J.
1: Geniale, geniale. Noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: A me piace, ma tu non ne puoi più, quindi diciamo,
1: spoiler.
0: Canto d'amore, ebbene, era primo in agosto, signore e signori, come passa il tempo quando ti diverti.
1: Ah, grazie, vedi come l'hai detta bene.
0: Subito io te. Invece si ritrova in quarta posizione.
1: Mica male,
0: mese,
1: comunque. Mica male.
0: È solo sotto il podio, non è la fine del mondo, diciamo.
1: Decisamente no, soprattutto quando c'è concorrenza. Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, un saluto alle amiche e agli amici dislessici. No, era dura, Mango e Mengoni.
0: Sì, l'ho detto dall'inizio questa cosa qua, io comunque.
1: Sì.
0: Va bene, però a me piace. Non so che a te...
1: Ma io credo a tantissimi, visto che è alla quarta posizione, noi ce l'andiamo ad ascoltare nella nostra top 10.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dunque, in quarta posizione, l'abbiamo ascoltato.
2: Bella, bellissima.
1: Chiedo scusa, in terza.
2: Me la vuoi fare riascoltare perché ti ho detto che.
1: No, basta, capisco le tue esigenze. Terza posizione, invece, è un brano che era terzo anche il mese scorso, mm-hmm. e che quindi non cambia. No. Un brano dalle parole che ti hanno molto impressionato, da quanto mi dicevi.
2: Beh, sì, anche questo un po' napoletano, un po' no.
1: E stiamo parlando di.
2: Partenope?
1: Sì. No, pensavo che mi dicessi.
2: Merck, Cremont, Serena Brancale, The Colors.
1: Voilà, è questo che volevo dire.
2: Sì. Ma del resto Merck e Cremont ci avevano già conquistati con il brano Oceanica, con il mitico Lorenzo Giovanotti. Non potevamo aspettarci niente di meno, ecco.
1: Voilà.
2: Quindi, peraltro, piccola easter egg, piccola curiosità. Vi ricordate Fru dei The Jackal, che ogni tanto si è inserito anche nel brano di Willy Peyote durante Sanremo, si è infilato sempre durante Sanremo a ballare con i The Colors sul palco dell'Ariston, si è infilato pure in questo videoclip.
1: Ah.
2: Noi il videoclip adesso non lo guardiamo, ma la canzone l'andiamo ad ascoltare.
1: D'accordo.

0: Dunque, una cosa da non raccomandare, come dicevamo spesso, agitare la Coca-Cola. Lui l'ha fatto probabilmente per cercare di instarsi in prima posizione, ma rimane al secondo posto, Tommaso,
1: che comunque,
0: Paradiso.
1: Voglio dire, mica male.
0: No, medaglia d'argento si prende benissimo sempre e comunque, considerato che era secondo anche il mese scorso, voglio dire.
1: Va bene così.
0: Hai voglia di agitarti. Una canzone che parla d'amore.
1: Sicuramente amore gassato, come appunto la bevanda gassata per l'appunto, è imprevedibile.
0: Come appunto la bevanda gassata quando la si agita, è questo che voleva dire. Quindi meglio amore calmo che agitato, è quello che ci sta
1: suggerendo. Sono emozioni diverse. Pazza come il Como in una notte da campioni.
0: Così lo dice e bisogna dire che è una cosa originale, perché lui, tifoso laziale, ha voluto omaggiare il Como, che sappiamo tutti, a parte che va benissimo in campionato, ma si è anche qualificato per la Champions quest'anno, quindi
1: ragazzi,
0: un'opera non indifferente.
1: Se non è questo amore,
0: ditemi voi cos'è.

0: prima posizione della nostra top 10 di CFMB 1280, che vi ricordo potete riascoltare poi in replica il lunedì e in podcast sul nostro sito internet www.cfmb.ca.
1: Ed è una canzone che il mese scorso non era nella top 10, era undicesima il mese scorso. Immaginati che risalita
0: pazzesca, ragazzi, una scalata, è il caso di dirlo.
1: Prepotente, direi quasi. E si tratta di un brano di Saif.
0: Un altro genovese.
1: O Saif, a seconda della pronuncia, non so come.
0: Sentitevi Saif di dirlo come preferite.
1: Io mi Saif come lo dico io.
0: Bravo, sei molto saggio. Parlar d'amore è il titolo, sale alla numero uno. Io non me ne sono accorta, e invece...
1: Non te ne sei accorta, anche perché lui, ho scoperto, genovese come Olli, dicevi.
0: Eh sì.
1: Però non è lui che ha fatto Genova e Napoli, l'hanno fatta altri due che abbiamo ascoltato prima. Strano.
0: Sì, quella è un'altra storia. Vedi, Genova torna in questa top ten, peraltro in realtà un indizio Saif ce l'aveva già dato con l'album Santissimo, progetto insomma già certificato oro. Quindi, voglio dire, era già nell'aria.
1: Le premesse c'erano. Saif, parlare d'amore, number one, signore e signori.

0: Siamo arrivati al termine della nostra top 10 di CFMB 1280.
1: Per il mese di settembre, quindi so che attenderete con ansia quella di ottobre, ma la registreremo il mese prossimo.
0: E quindi tocca attendere per l'appunto. Grazie a Lexile Blanc per la post-produzione, grazie a voi per l'ascolto. Vi ricordo che potete ascoltarci in podcast sul nostro sito www.cfmb.ca.
1: Arrivederci, cara Vittoria Zorfini.
0: Arrivederci a te, caro Silvio Orvieto.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Oggi, 30 settembre, ricorre la giornata nazionale della verità e della riconciliazione. Per questo motivo i nostri uffici sono chiusi e la programmazione regolare della vostra Radio del Cuore riprende domani. Grazie per la vostra comprensione.
4: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
5: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard.
6: Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
7: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori.

un bel dì, vicino a che passa a me che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che vengo io che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano lo conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, il Toscano, però vedi su camicia sulla macchina. Ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, mi. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai viste. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per il Toscano, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però. Mi dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Oggi, 30 settembre, CFMB celebra la giornata nazionale della verità e riconciliazione. I nostri uffici sono pertanto chiusi e la programmazione regolare della vostra Radio del Cuore ritornerà domani.

mio parente era il cuoco sulla nave di Ulisse. Al grande eroe e ai suoi uomini faceva pranzi e cene. Anche a lui fu dato l'ordine che non ascoltasse, passando da quell'isola il canto delle sirene. Ma lui si addormentò e non si mise la cera, e quando si svegliò credette di avere sognato, ma invece l'esperienza era stata vera. Quel canto misterioso lui l'aveva ascoltato e misteriosamente anche dimenticato. Restò dentro di lui quel richiamo del vuoto che hanno tutti gli uomini che hanno vissuto un tuffo inconsapevole nell'assoluto. Da lui ha imparato a vivere la realtà come un sogno e i sogni come fossero una cosa reale, a vivere ogni viaggio come fosse un ritorno e che anche i grandi eroi hanno bisogno di mangiare. Oh, buon sangue non mente, la la la la la, io son di tutta la gente, diretto discendente. Più illustri c'è un tale Caino, fondò la prima città e fu il primo assassino. Una domanda insanguinava il suo cuore e il cervello: perché Dio quella mattina preferì mio fratello? Ma nei giorni più cupi, nei momenti più bui, lui sentiva che invece il più amato era lui, e come segno di amore gli era stato concesso il dolore e la colpa per il male commesso.

Un parente tra i più antichi era Mano Vale, nel cantiere della grande torre di Babele. Il progetto nell'insieme non lo conosceva, ma mattone su mattone la torre cresceva. Ad un certo punto

Quel dizionario in qualche modo adesso è nelle mie mani, ma è sempre complicato capire gli umani. Una mia avara, una donna alta 1,10 m, frequentava romani, galli, egizi e greci. Il suo corpo era piccino ma pieno di calore, sottomise tutti quanti, anche io un imperatore. Dalla mia ava ho imparato che non c'è potere che resista all'arte buona di dare piacere.

La platea di fronte a lei non era mai delusa. Da quella donna ho imparato che l'identità ha una maschera e la maschera dà libertà. Puoi cambiare faccia, parte umore e sesso, nel frattempo camminare di fianco a te stesso. Ricapitolando il caso tra i miei antenati, ce n'è uno che è vissuto al tempo dei crociati. Fabbricava e poi vendeva cinture di castità, era il garante tecnico della fedeltà. E quando i cavalieri andavano a imbarcarsi in nave, non sapevano che lui aveva la doppia chiave. Mi ha insegnato che i costumi cambiano spesso e che tra guerra e religione c'ha ragione il sesso. Un mio antenato visse al tempo di Savonarola, ascoltava i suoi anatemi parola per parola, ammirava nei suoi occhi quella luce interiore che hanno gli uomini di fede, di forza e rigore. Poi però quando tornava a casa dopo i sermoni, passava Piazza della Signoria, via Tornabuoni, le botteghe degli artisti, bordelli, mercati, si sentiva a suo agio tra i condannati.

zio di mio trisnonno suonava il violino, il suo sogno era di essere un grande virtuoso. Poi si innamorò di una che gli cambiò il destino, lasciò perdere il violino, divenne triste e geloso. Dopo un sacco di anni che stavano insieme, quando aveva rinunciato al suo sogno di artista, lei se ne andò via con i profumi e le creme e si mise con uno che faceva il violinista. Mi insegnò che rinunciare all'ambizione è sbagliato, che poi la dea si vendica se ci hai rinunciato. C'era un matto che faceva sculture di vento, si fermavano a guardarlo quando in movimento modellava ogni dettaglio della sua opera d'arte. Dopo un po' la fissava seduto in disparte, quasi sempre scontento del suo risultato, con un soffio distruggeva quel che aveva creato. E la gente la sera a casa ritornava con scolpito negli occhi il matto che danzava, mentre lui andava a letto sempre insoddisfatto, proprio come un uomo, proprio come un matto.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Oggi 30 settembre, CFMB 1280 celebra la giornata nazionale della verità e riconciliazione. I nostri uffici sono pertanto chiusi e la programmazione regolare della vostra Radio del Cuore ritornerà domani.

dico io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo dissossato, $6.49 la libra. Panettone Cello, 750 grammi, $9.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Taccuino Sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
2: Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12:30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. L'associazione socioculturale ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514-804-8446 oppure Mike al 514-823-6383. L'associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514-722-1611. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436. 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
1: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Per la vendemmia 2026 Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti mondiale fresco, solo su prenotazione al 514 271 0873, con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514 271 0873.
1: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, Dollard des Ormonts e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Éducation du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514 271 5590.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di

0: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Vegno Selianor vi aspetta al 5187 Jean Talon Est per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vegno Selianor è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vegno Selianor è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon Est, 514-728-6831.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Oggi, 30 settembre, CFMB celebra la giornata nazionale della verità e riconciliazione. I nostri uffici sono pertanto chiusi e la programmazione regolare della vostra Radio del Cuore ritornerà domani.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Pezzi di baccalà salati 11,99 la libra, caffè espresso macinato Borbone 250 grammi 4,99, pasta fresca Villa Ravioli 1,6 kg a $11,99, pomodori italiani San Marzano 796 ml cassa da 6 a $12,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Giontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute! A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, Dollard des Ormonts e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Education du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514-271-5590.
3: Seguici online su cfmb.ca.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azz!

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Ici Marc Tanguay. Bonjour à la communauté italienne de Rivière-des-Prairies. Mes priorités sont claires. La santé, la sécurité et de meilleurs transports en commun pour faciliter la vie de toutes les familles. Je compte sur vous pour aller voter. Dans La Fontaine, votez Marc Tanguay. Votez pour le Parti libéral du Québec.
2: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
0: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!

Non è inutile che tu mi voglia bene, non è inutile far felici le persone, non è inutile pensare di cambiare il mondo e non riuscirci mai. Ognuno ha il suo dolore e qualche goccia di sole dentro sé. Oggi piovono parole

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Clementine, $1.49 da libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 da libra. Provolone forte auricchio, $15.99 da libra. Uova grandi, confezione da 30, $9.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Cosce di pollo, $2.72 la libra. Ricotta saputo, 1.2 kg, $15.99. Caffè Lavazza, crema e gusto, qualità rossa, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier. Duratech è lo specialista antiruggine, la vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratech. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratech 5040 Metropolitana.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, yeah.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ore 17.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Oggi, 30 settembre, ricorre la giornata nazionale della verità e della riconciliazione. Per questo motivo i nostri uffici sono chiusi e la programmazione regolare della vostra Radio del Cuore riprende domani. Grazie per la vostra comprensione.

0: Sono Michelangelo Vaccaro della RE/MAX Alliance. Per comprare o vendere una proprietà immobiliare, professionalità al tuo servizio.
1: Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873. Vino.
1: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.
2: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo dissossato, $6.49 la libra. Panettone cello, 750 grammi, $9.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Sono Marc Tanguy. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare: sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguy. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
3: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguy.
4: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, Dollard des Ormonts e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Éducation du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514 271 5590.

0: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas-Vigée a Saint-Léonard. Come sempre, conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e il benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
1: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
2: Gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polash, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polash trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polash, 6500 Boulevard Saint-Laurent.